shi mata nasa kila kanda da indaji se sheres ya wuzna di ladina yo botu shi mama du oktu da indaji somna kopa kina miyontu luru miye nasha da indaji bla mongolia chijin aladina shi mata nasa nasha minister da indaji kila kanda da yano fulcha wuzna balaraba lawal aladina daji kila di ladina rukaya mit

0: dan mana koce shi kara koce rutu su awla su har kala zuru da imba da su mun zu girdiya asa bike kan inji ne da ya kaje wajiya
1: gai ayya abar koce ta magana bayana da karanta nan yayi diolam da kamzali wani yayi da ji harami kan tusu kaudani faras kam da goye kunyandro da lenye ci su miti kana la ishero